0: game da la da fatan za mu na huwa don rashin kamuku shirin nan na zauren masu sauraro idan Allah ya kaimu wato mako mai zuwa za mu kamuku wannan shirin amma a maimakon shirin a yau za mu ci gaba da sanya muku kade-kade don taya ku hira da kuma sa ku nishadi
1: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi
2: an sarrafa magista daga tatacen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kannan fari
1: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
2: magista tana duka abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya

0: wanafunzi na workers ata watu soyayya kuma da fatan mun sarrafa kana jin dadin kasancewa tare da Biyar Su FM a daidai wannan lokaci yau take 14 ga watan Satumba 2026 mun sarrafa kafin nan mu ci gaba da baka da dadan fayafaye bari mu leka dakin talace-talace domin mu baka abinda ya sawwaka
1: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a borin biyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakar shinkafa na nan musamman tare da magi
2: an sarrafa magista daga tafashin wake soya albasa kayan yajin almashi tare da kannan fari
1: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
2: magista tana duka abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya man

0: tomara là.
1: Non mais.
0: Toi, jamais, Moutaurara. Jamais, Dola, Taurara. Moutaurara. Tu as l'homme de là. Do you want me to go to the house?

0: da magi mun dace sosai tare.
1: Biyar su ce abin ake sauraro kan mitar 94.6. Da fatan mai sauraro sai mana afuwa sakamakon katsayin wutar lantarki daga yalwa.

Tolofa tare mai sauraro yana tare da BRC 2 FM mita 94.6 kuma jin daɗin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci da muke yayyafa zakatanmu ruwa da wannan daddadar waka ta hanta da jini na auta MG Boy kuma a daidai wannan gaba agogo muke cewa karfe 8:30 lokaci ne da ya kamata mu gabatar muku da shirin nan na yau da gobe saboda su ƴan kananan matsaloli ba za mu samu da wankan ku a didon gaban amma ku dan ba mu lokaci kalilan insha Allah shirin nan tafi da zara.

To agaida Yahuza Yahya Doka tare da Hafsat Abakar da suka jagoranci wannan shiri na duniya ina labari. Da fatar an ji daɗin kasancewa tare da mu, in haka ne kuwa sai mu ce a tare mu wani mako Litinin karfe 10 saura kwata domin jin wani sabon shirin. A cigaba da kasancewa tare da mu a kowane lokaci.